Pronta con collaborazione tra i Bahafna, Eminem, Dido, Stan, for Energy 7 Bay, u dalo dubatet le Mariella, al se li shtaqet tisma' lil Jesse J, allura hawn domino fuq Bay.